Kyuse isuka chuvalo eno radio ya chabasinga echinana no munana akatunisumkaka usuka royal radio.

0: musica. Come lo spirito tu li rimuca.
1: Wanaife Kawa vinga visikirise
0: Isuga Boyo Radio Ondi Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tu li rumuca.
2: Wanaife! Kawa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tu li rimuca.
2: Wanaife Kawabinga misikirize
1: Isuga Boyo Radio Ondi Kumoyo.

tuse isuka chuvalo eno eridio ya chabazinga echinana no munana akatune somukaka isuka royal radio.